Oh, finalmente, nel terror mi assolto, ed è a ceffi di birra in ogni volto. La pila, la colonna.

0: senza più non reggo. In questo paniere cibo e vino.
1: Grazie.
0: Presto.

letto, in sagrestia. Non sapete, Bonaparte, scellerato, Bonaparte. Ho svenato, sfracellato e piombato a Belzebù. E verifica parola.

0: Giuda, il gran Giubilo. Apprestate per te Deum. Tu resta.
1: Non mi muovo.
0: E tu va, frugo ogni angolo, raccogli ogni traccia.
1: Bene.
0: Occhio alle porte, senza dar sospetti. Ora te, pesa le tue risposte. Un prigionier di stato fuggi furora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui?
1: Sei ricordia!
0: Forse c'è ancora, dov'è la cappella degli Atlanti?
1: Eccola! Aperta!

0: suo ritratto. Chi fe quelle pitture?
1: Il cavalier Cavaradossi.
0: Lui.
1: Lui, il paniere.
0: Lui, l'amate di Tosca. Buon sospetto, Volterior.
1: Vuoto, vuoto.
0: Chi è detto che fu?
1: Si ritrovò nella cappella. Questo paniere.
0: Tu lo conosci?
1: Certo. Il gesto del pittor, ma non di meno.
0: Sputa quel che sai.
1: Io lo lasciai ripieno di cibo prelibato. Il pranzo del pittor.

padre disse gli stesso, Oddio l'aveva già messo al riparo. Libera me, domine,

0: respiri una carrozza, presto, segui vado ovunque vada, ho visto, provvedi.
1: Va bene, il convegno,
0: Palazzo Farnese.

moschee a palazzo, un ciambellan ne uscia pur ora in traccia. Apri,

0: Galantuomo comandò la caccia.
1: Sant'Ignazio m'aiuta. Della signora seguimmo la traccia, giunti a un'erba villetta tra le fratte perduta. Ella ventrò, ne ci sono ben presto. Allor scavalco lesto il muro del giardino con i miei cagnotti e piombo in casa.
0: Quel bravo spetta.
1: Fiuto, razzolo, frugo.
0: Ehi, Angelotti!
1: Non si

0: ogni suo gesto, ogni accento tradia tal beffarda ironia, ch'io lo trassi in arresto.
1: Meno male.
0: Egli è là.
1: Introducete il cavalier. A me Roberti è il giudice del fisco.

l'abbiate colto in Sant'Andrea, provvisto di cibo, di vesti, menzogna, e guidato d'un vostro potere surfa.

0: Dite, dove dunque Angelotti?
1: Non lo so!
0: Ancora l'ultima volta, dove?
1: Non lo so!

0: Napoli, Angelotti?
1: Sì.
0: Basta, Roberti. È svenuto.
1: Assassino! Voglio vederlo.

Carlo, sa via, guida la scorta, ultima condannati. Il tempo passa, sai, quale oscura onda.

0: che un istante.
1: Ah! Ah! Mi fai ribrezzo! Ah! Ah!
0: Chi là?
2: Eccellenza, l'angelotti al nostro giungere è ucciso!
0: E ben lo sapenda, morti alle porche! E l'altro prigioniero!
2: Il cavalier Cavaradossi!

0: io.
1: Occorre simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbian per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
0: Chi m'assicura?
1: L'ordine che io gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi!

Handel's Selv Regina, Julia Lesniva Soprano, Il Giardino Armonico, and the conductor Giovanni Antoni.